del cuore, parte del cuore, non è parte del sentito, del cuore mentale.